Radio Consult. Love me baby, love me again. John Newman. E questo è un pezzo che veramente a molti probabilmente ricorda un periodo che era intorno a una quindicina d'anni fa, più o meno, sì, ci può stare. Era questo il periodo in cui usciva appunto Love Me Again di John Newman. Comunque parliamo di amore, e di amore continuiamo a parlare. E parliamo, ne parliamo. Don't hurt me, allora. No more. What is love?

0: insieme.
1: Braccia destra, braccia sinistra. And you can do. And you can sing. Don't hurt me. What is love? Please don't do that. Hathaway dalla sua prima e unica versione di What is Love. Ma perché ci dovrebbero essere altre versioni?

E come tutte le cose belle, prima o poi finiscono. I 120 minuti di musica ininterrotta, senza pubblicità, senza storie, senza ma, senza se. Due ore fisse il lunedì insieme a Mr. Joy, ma soprattutto insieme a Free Radio, che ringraziamo. Così come ringraziamo Gianfranco, Marco, che hanno partecipato alla puntata di stasera. Rinvito tutti a venire qua alle 9 a ascoltare il concerto dei Soundcheck, organizzato per voi, solo per voi. Detto questo, ragazzi, saluto tutti quelli che mi hanno ascoltato, li ringrazio tantissimo e li rimando alle varie repliche o di giovedì o di venerdì, se non addirittura lunedì prossimo. Da Mr. Joint è tutto, un carissimo abbraccio, ciao.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni, partenza alle 16.30. Punto di ritrovo, Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e 2 lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Right.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah D.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la Bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, Bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la Bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.

0: Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il Parco Cani di Conselve.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Eh sì amici, eccoci qua, ritornati dopo un periodo di ferie. Sono ritornato per così tenervi compagnia tutti sabato mattina, in questo sabato 5 settembre 2026, con la solita e la bella mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12, con la musica più programmata della settimana, di tutta l'estate, che avete naturalmente ascoltato tutti i giorni 24 ore su 24 e soprattutto al sabato mattina. Sono dei tre settimane che non ci siamo sentiti, sono andate le repliche, ma comunque io c'ero sempre. Eh sì amici, questa è Free Radio e soprattutto la mattinata, che oggi si aspetta una bella giornata veramente eccezionale per quanto riguarda questo weekend, weekend di fiera, è l'ultimo weekend e quindi questa sera c'è un bel programma, Bene, ma adesso cosa facciamo? La sigla!

Free Radio con Selve e soprattutto mattinatissima Top DJ, ritornato dopo un periodo di ferie, e quindi sicuramente tanti di voi saranno ancora in ferie e saranno al mare a prendere un po' di sole oppure magari in montagna per così un po' di refrigerio, anche perché qua questa estate è stata veramente molto molto calda, molto calda, anche adesso è molto calda, Comunque, insomma, dai, noi ci siamo e quindi con la musica e iniziamo subito con LB1 con I Need Sing Song Show Me Love.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.

grande, grande, grande Madonna con questa canzone molto, molto bella dal titolo Danzetteria, poi tra l'altro con la partecipazione, la canzone che ha fatto prima assieme a La Carpenter, quindi grande canzone anche questa, ma questa è la sua nuova canzone per quanto riguarda Madonna, che si intitola Danzetteria. Ma adesso, amici, ancora musica, ancora soprattutto musica da ballare, perché amici, alla mattina si balla, no? E quindi vai, vai con LB1 e I Need I Sing Show Me Love, canzone che rispecchia un po' la musica degli anni 90 con la canzone di Robin S, Show Me Love. Eccola qua che sta arrivando.

Questa è una canzone che rispecchia un po' gli anni 90 con Robin S, canzone che è stata famosissima e soprattutto ballatissima nel 1993, Show Me Love. Sicuramente tanti di voi la ricorderanno perché magari andavano in discoteca in quel periodo e la ballavano. Questa è un po' rifatta, un po' in versione più del 2026. Si chiama LB1, la canzone I Need I Sing Show Me Love. E adesso, amici, ancora musica e soprattutto musica sempre più ritmata dalla mattinatissima Top DJ con Lady Gaga, e questa è la canzone che si intitola Runaway. No matter what you got.

0: fai questa sera?
1: Ma tu, amici, cosa fate questa sera? Tu cosa fai questa sera, Roberto? Dici? Lei si chiama Noemi con questa canzone dell'estate 2026. Tu cosa fai questa sera?
2: Noi facciamo.
1: Eh sì. La musica è questa di Free Radio. E se volete ascoltarla, ascoltatela naturalmente andando sul nostro sito www.freeradioconserve.it oppure sulla nostra app, potete scaricarla e soprattutto anche sui nostri social. Ma adesso i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, ma lo sento, sì, lo sento qui su Free Radio, mattinatissima, top di

belle cattive abitudini, ragazzi. Con la pesce Salmo con Cattive Abitudini, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, molto interessante e soprattutto anche molto molto molto passata qui su Free Radio in tutta l'estate 2026, no? Ma adesso ritorniamo un po' con la musica più ritmata. Stiamo parlando di Ahira, Stars e Page You con Woman. Su questa canzone volevo salutare un mio amico che anche possiamo dire collega, perché praticamente è anche lui un DJ, no? Però è di sicurezza adesso. È di sicurezza. Quindi saluto Thomas, sicurezza qui proprio a Conselve, e quindi lo voglio salutare. Bravo Thomas, vai, che sei forte.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

Allora amici, con la giornata come sta andando? Insomma dai, questo sabato 5 settembre 2026, serata sicuramente molto interessante con la cantante famosissima Micheline, no? La ricordate? La Francesca. Questa sera sarà proprio qua a Conselve con il suo concerto, proprio in Piazza Cesare Battisti, quindi proprio proprio vicino a noi, proprio proprio vicino a noi, alla radio, Abbiamo ascoltato la canzone di Another e 44 con Ultra Talk to You, ma adesso questa, molto bella, Magnetic, Bauscha.

sì, amici, lui balla il Summer Funk, grande, grande canzone per quanto riguarda Francesco Gabbani. Penso sia la canzone dell'estate 2026, quasi il tormentone, possiamo definirlo, no? Non ce ne sono stati tanti, non c'è stato un tormentone unico, ma ce ne sono stati parecchi. Ma uno di questi, eccolo qua, Summer Funk di Francesco Gabbani, canzone che sicuramente ha fatto un grandissimo successo questa estate 2026, soprattutto anche nelle classifiche, nei primi posti, eh sì.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

due grandi personaggi della musica internazionale, stiamo parlando di Jovanotti e poi c'è Gabry Ponte con il DJ producer italiano al 100%, poi tra l'altro anche l'abbiamo visto e abbiamo sentito qua vicino a Padova in un suo concerto, sicuramente uno dei grandi della musica italiana, soprattutto remix, producer, tutte quelle cose lì che fanno parte dei DJ, eh? Questa è la canzone DNA con Jovanotti per l'appunto, è sempre su Free Radio e con Mattinattissima Top DJ, che questa volta ha un altro volto, praticamente un po' più diversa dal solito. Infatti non c'è più la base, eh? E questa è una cosa bella. Energy, Gorgo e Woman the Who con questa canzone molto molto bella e soprattutto anche ballabile, un po' più sul diciamo così aperitivo, sì sì è vero, ah sì è vero, è vero, è vero. Aperitivo, aperitivo di mezzogiorno, aperitivo di sera, forse aperitivo di sera, che un po' si sente la musica, si balla un pochettino e si beve, dai, si beve, si mangia.

un altro produttore internazionale, stiamo parlando di Bob Sinclair, questa è la voce di Kesha con questa canzone I Can Wait. Anche questa è una canzone un po' che rispecchia gli anni 80, con I Can Wait, No Shoots in quel periodo andava fortissimo, e l'ha ripresa un poco, l'ha rifatta in versione, diciamo così, 2026.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

ma la testa gira, facciamo i guai. Amici, sono le 11 in questo preciso istante, abbiamo ascoltato la canzone di Fred Palma, Anita e Amy Skill con La testa gira, una delle canzoni dell'estate 2026, e sicuramente La testa gira con questa canzone, eh? Sì, sì, sì, La testa gira proprio, proprio, proprio. E adesso, eccolo qua, un'altra delle canzoni dell'estate, ormai, anche perché l'estate se ne sta andando un po' alla volta, ma adesso noi continuiamo.

fare finta di niente. La nostra amica Gaia con la canzone Bossa Nostra, anche questa una delle canzoni dell'estate 2026. E anche questa una delle canzoni più programmate su Free Radio e soprattutto anche su Mattinatissima Top DJ. Per quanto riguarda questo sabato 16 e 5 settembre 2026, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso lasciamo italiano per continuare con qualcosa di internazionale.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

radio, amici. Mattinatissima Top DJ, vi ricordo anche il nostro numero di cellulare, WhatsApp, il 378 06 55 630, per così, se volete messaggiare, mandare qualche saluto, potete farlo benissimo, sì. Setfi, Calvin Harris e Jazzy, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, e adesso continuiamo sempre con la musica, questa, anche questa, Jamaica, Bam Bam, Urgel, Salt.

0: l'unico che cosa c'è dopo di te, un triste vuoto cosmico, ma che vuoi che sia.
1: Questa, amici, è l'ultima canzone per quanto riguarda Giusy Ferreri, quindi ritornata così fine estate con questa canzone dal titolo Vuoto Cosmico, canzone che sarà un successo sicuramente per quanto riguarda la bella Giusy Ferreri. E adesso Bruno Mars, On My Soul, questa è la canzone dell'estate 2026, lui è sempre splendido che mai con questa canzone, questo funk, anni 80.

tornata con Mamma non mamma. Canzone naturalmente dall'estate 2026, sicuramente uno dei pezzi anche questi più programmati di Free Radio con Madame Mamma non mamma. Naturalmente sono le 11:25 minuti primi in questo impreciso istante, sempre Free Radio e la musica continua, amici.

Amici e amiche, questa è Free Radio sicuramente. In questo sabato mattina, ritornata mattinatissima Top DJ in diretta, quindi su Free Radio, sono le 11:30 minuti primi, in questo sabato 5 settembre 2026, e sicuramente le canzoni dell'estate le abbiamo ascoltate un po' tutte, diciamo, anche perché sono tantissime e quindi è un po' difficile farle ascoltare tutte quante. Comunque abbiamo ascoltato anche la canzone di Katy Perry con Watch It Burn, e questa invece in sottofondo, eccola qua, si chiamano Malif, Carlita e Jaspers, e questa è la canzone molto interessante, molto più aggressiva, più interessante perché è più aggressiva, più ballabile, si balla adesso nell'aperitivo del mezzogiorno con Solar Skin.

anche questa è una delle tante canzoni dell'estate. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso, grande personaggio e soprattutto grande cantante per quanto riguarda questa canzone che si intitola Agitare Coca-Cola. È sicuramente una delle tante canzoni, uno dei tormentoni dell'estate 2026 che se ne sta andando un po' alla volta, ma comunque le giornate sono sempre belle e soprattutto sono calorose, molto caldo, sicuramente. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, restiamo in Italia, ma restiamo con un gruppetto, eccoli qua. Sono due o tre o quattro. Mark e Cremont, Partenope, Serena Bancale e The Colors.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Discoteca e soprattutto nei locali si balla molto bene. Loro si chiamano Time Impala e questa è la canzone che si intitola Dracula. Qui su Free Radio Amici, quando sono le 11:44 minuti primi.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.

E abbiamo ascoltato anche la canzone di With You, Do You Man. Canzone questa anche più ritmata, è molto da discoteca, no? Eh sì, amici, sono le 11:50 minuti primi in questo preciso istante, naturalmente sempre in diretta, e adesso Nico Hertz con questa canzone favolosa. Nico Hertz, Fabio De Magistri e Victor con questa canzone molto molto bella, si intitola J'adore. J'adore, ragazzi.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15. Gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30 torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30 viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16 la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

sì, amici, anche questa è una delle canzoni dell'estate, tormentoni sicuramente, Gina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Eh sì, e siamo arrivati anche al momento dei saluti, purtroppo sì. Termina così l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ qui su Free Radio, in questo sabato 5 settembre 2026. Io vi lascio con Madonna e Sabrina Carpenter, Brig Your Love, il canzone bellissima per quanto riguarda questo duetto tutto femminile. Io vi ricordo l'appuntamento di mercoledì sera, che ritorna con musica ritrovata con la Vale e quindi con il sottoscritto. A tutti voi ciao e risentirci a sabato prossimo. Ciao.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni, partenza alle 16.30. Punto di ritrovo, Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

0: giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso. Naturalmente a Conselve, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

Next. Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni, partenza alle 16.30. Punto di ritrovo, Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out. Funk, I wanna funk.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.